0: voce proprio te Pitnugus indefabilis, membris lacerti slavis.
1: Pitnugus indefabilis, membris lacerti slavis.
2: Si!
1: Puta topo, ello la mojave